0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Ninety-eight point five.
2: 2000 FM.

in cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985 questo martedì 30 giugno del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelle recenti, e il venerdì sera potete riascoltare il programma dalle 21 fino alle 24. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese, che questa sera ci sarà il sorteggio. Per adesso ce ne ho 10 che mi hanno dato la risposta esatta, che loro non lo sanno. Questo è il indovinello del mese di giugno. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Ripeto, esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Se sapete la risposta potete tornare qui nello studio su 0297155403, o mi potete mandare un messaggio o telefonarmi anche su 0499 999 149. Buona fortuna a tutti. Per qualche richiesta o dedica questo pomeriggio non esitate, telefonatemi su 0499 999 149 o anche nello studio 0297155403. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio Next Generation Quest Supply Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You on Listen Radio 2, Triple O, 98.5 FM, DIB Plus 985, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. And you can also listen my program, a repeat program on Friday night from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo.

My phone number è 0499-999-149. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, lungo vi siate, chiunque vi siate, buon proseguimento ascolto. Grande programma anche questo pomeriggio, tante richieste che ne ho, più richieste del solito, ma mi fa molto molto piacere. Ascolteremo la prima parte, l'ora dei giovani, ascolteremo questa sera soltanto 7 nuovi singoli, perché ce ne ho tante richieste dai giovani. Poi dopo la prima terna ci sarà un assaggio, cosa Maurizio dirà questo pomeriggio verso le 16:25, sempre le notizie sportive della settimana. Poi verso le 16 al telefono, via telefono, ci sarà Francesca Brescia, parlerà della sua carriera, delle sue canzoni, del suo show qui che farà in Australia. Poi l'ultima ora, amici radioascoltatori, deve veramente riccare delle orecchie. Adriano Celentano, Collage, Rita Pavone, Mal, Robertino, Umberto Rosario Balsamo, Tony del Monaco, Massimo Ranieri, Homo Sapiens, Marisa Sannia, Sergio Endrigo, i cugini di campagna, Roberto Soffice, Lucio Battisti, Gigliola Cinquetti, Ornella Vannoni. Amici radioascoltatori, un programma da non perdere. A proposito, se lo perdete lo potete riascoltare il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Carlo Tartaglia vi auguro tutto un buon proseguimento ascolto. Ci ascoltiamo il primo singolo appena uscita, Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga, qui su Radio Incontro Musicale. Carlo Tartaglia vi ringrazio, tutti voi che vi siete sintonizzati su questa stazione radio, e prego che mi ascoltate sempre per tanto tanto tempo. Buon proseguimento ascolto.

È bellissimo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra con Antidrog qui su Radio Incontro Musicale. Io vi faccio ascoltare un altro nuovo singolo, questa volta cantato da Julie insieme a Biagio Antonaccio con L'ultima canzone, e noi l'ascoltiamo insieme per la prima volta.

0: bellissimo singolo questo
1: quel
0: qua.
1: Bacio,
0: bellissimo.
1: Lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Mi è piaciuto tanto quello di Giulio Biagio Tonaccio con l'ultima canzone qui su Radio Incontro Musicale. Adesso ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, come dico sempre, voglio essere un disco rotto, ma Ultimo piace molto le canzoni che scrive, le canzoni che canta. Questo è l'ultimo singolo, si intitola dove l'ho scritto? Ti ho cercato nei temporali. Mamma mia, ascoltiamolo insieme. Vediamo se l'ho messo un attimo perché c'è... dove sta? Ecco qua. Eccoci qua.

con le cuffie nelle orecchie e gli occhi stanchi di aspettare. Fuori pioveva forte su Milano.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: 2 OOO station sponsor.
5: Bel singolo questo qua, a me mi è piaciuto molto Ultimo, tanto, fa delle bellissime canzoni, ha fatto tante volte Sanremo, però non è mai stato fortunato. Spero che il prossimo Sanremo va, come si dice, lo prendono, che almeno può vincere Sanremo.
6: Radio Incontro Radio Musicale, Incontro Musicale.
5: Mi sembra che deve cambiare il nome, perché se, essendo chiamato Ultimo, quello è un nome d'arto, può arrivare sempre l'ultimo, ma speriamo di no, va bene. Lo stato guardando lo sport, mi piace molto il mondiale, e ho cominciato anche il tennis, e io stamattina sono da letto tardi. Adesso ci assaggiamo, Maurizio Pagnini ci fa assaggiare cosa lui ci darà verso le 16:25 circa qui questo pomeriggio, perché lui è molto bravo. Sono tanti radioascoltatori che aspettano le sue notizie.
7: Pomeriggio, caro Carlo e cari ascoltatori, prima di darvi i titoli di quello che sarà il programma sportivo verso le 4:25, voglio ricordarvi che al Club Marconi il 12 luglio c'è il concerto di Elvis the Impersonator, è tutto esaurito, 900 biglietti venduti, però potete ancora, se siete interessati al concerto Viva Italia Show con Francesca Brescia e moltissimi altri noti cantanti italo-australiani, potete farlo. Il concerto è domenica 8 novembre, potete prenotarvi telefonando per i biglietti, che prima che si diventano esauriti, e potete farlo andando su in internet e trybooking, trybooking.com. I biglietti costano $49, affrettatevi se siete interessati ad assistere al concerto Viva Italia Show, che ha già vinto per 2 volte il premio per migliore il concerto multiculturale. Quindi prenotatevi il biglietto. Adesso passiamo ai titoli di oggi. Mondiale di calcio pazzesco. Nei 4 incontri dei 16esimi di finale, 2 sfide decise ai calci di rigore. Imprese storiche per Paraguay e Marocco, che mandano a casa la Germania e l'Olanda. Strappano il biglietto per gli 8 ottavi di finale Canada e Brasile. La squadra allenata da Carletto Ancelotti rimonta il Giappone e trova il gol vincente in pieno recupero. Altre notizie riguardano la Formula 1 e il motociclismo, e ovviamente non mancherà il tennis, con i risultati degli italiani alla prima Sinner e Djokovic hanno faticato per vincere e non hanno convinto. Vi parlerò anche di quale potrebbe essere il direttore sportivo della nazionale azzurra, mentre per il commissario tecnico Malagò ha detto che bisogna aspettare dopo aver scelto appunto il direttore tecnico, e lui ha già fatto un nome. Vi aspetto più tardi con queste notizie e non mancate, mi raccomando.
5: E veramente non mancate, perché c'è delle bellissime notizie. A proposito di Francesca Brescia, sarà via telefono questo pomeriggio verso le 16 circa. Carlo Tartaglia a farvi compagnia, siete sempre sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985. Incontro Musicale va in onda il martedì dalle 15 fino alle 18 e potete riascoltare i programmi venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia, l'indovinello, se volete vincere una bellissima radio DIB Plus FM, che si può caricare con la USB cable, quindi non bisogna mai mettere le batterie, comprare le batterie. Però voglio risposte esatte, io l'ho detto prima dall'inizio, prima che avevo il primo vincitore, ne ho 10 fino adesso che mi hanno dato risposte esatte, che loro non lo sanno. Il primo o la prima che mi ha dato la risposta esatta senza indizio aveva già, a prescindere da tutto, ha vinto già un bellissimo regalo. Quindi la risposta doveva essere, per esempio, la porta è aperta, o magari prendimi il bicchiere sulla tavola. Non mi dovete dire se è la porta o la macchina, non è questa la risposta esatta. Allora, esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Se sapete la risposta, mi potete telefonare qui nello studio sul 02, non fa niente dove vi trovate in Australia, il regalo vi arriverà anche se abitate a Perth, a Melbourne, a Brisbane, dappertutto, a Adelaide, dappertutto. Il telefono dello studio è 02, però dovete digitare sempre 02 se siete fuori Sydney, 9715-5403, ripeto 02 9715 5403, o mi potete telefonarmi o mandarmi un messaggio sul mio cellulare 04 99 999 149. Buona fortuna a tutti. Noi partiamo per farvi ascoltare altre nuove canzoni. Adesso è la volta di Tore Bates che ci fa ascoltare Sei arrivata tu. Ascoltiamo insieme. Questa è una bellissima canzone, proprio di ascoltarla, perché è bella, proprio orecchiabile. Ascoltiamo insieme.

0: Ovviamente c'è un problema, dovete scusare, anche il computer qua ci sono, ho messo la canzone dentro, però mi ripete sempre lo stesso, quindi ci ascoltiamo un'altra canzone, poi questo lo fa ascoltare qualche altro giorno. Luca Di Riso con Non te ne sei andata mai. Ascoltiamo insieme per la prima volta.
1: Senza sapere che era l'ultima.

0: Bellissimo, bellissimo. Anche Pupo ogni volta esce sempre delle bellissime canzoni. E queste che ascolterete adesso per la prima volta qui su Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia si chiama La Notte. Quindi a voi tutti, Pupo, amici e ascoltatori, con La Notte. Però prima un bel saluto dal bravissimo Pupo.
1: Agli amici di Radio Incontro Musicale un grande saluto, un abbraccio da Pupo, buon ascolto sempre con la musica italiana. Ciao!
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: 2 Triple O's station sponsor.

0: Bravissimo Pupo, i nuovi singoli li potete ascoltare soltanto qui su questa Azione Radio ogni martedì dalle 15 fino alle 18 insieme a Carlo Tartaglia. Adesso andiamo all'ultimo nuovo singolo e poi delle richieste, perché ce n'ho tante, come ho detto all'inizio del programma. Ci ascoltiamo adesso per la prima volta qui su Radio Incontro Musicale Alberto Urso con Ubriachi di Malinconia, prima volta qui su Radio Incontro Musicale, ascoltiamo insieme.
1: Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finiva.

0: bellissimo singolo,
1: Ubriachi di Malinconia,
0: di Alberto Urso con Ubriachi di Malinconia. Noi ripartiamo Radio 2 Triple O Italian Program with Carlo. Andiamo a dove sia? Ecco, Jimmy di Broadway. Ciao Carlo, piace molto il tuo programma, la prima ora. Io l'ascolto sempre perché mi piacciono ascoltare i tuoi singoli che metti. Quindi un'ora perché sto a casa e prima che cominci a lavorare mi ascolto il tuo programma. Mi fa molto molto piacere. Vuoi ascoltare la canzone di Lazza con Cenere? Grandissimo successo. Ascoltiamo.

Eccoci qua, stavo al telefono. Adesso, dopo dove Lazza concerne per Jimmy di Broadway, andiamo a Belfield, dove Massimo vuole ascoltare la canzone di Colapesce De Martino con Splash, e io te la faccio ascoltare.

0: bei singoli dai miei radioascoltatori questo pomeriggio. Adesso andiamo a Angela di Leichhardt, vuole ascoltare la canzone di Leo Gasma con Terzo Cuore. Ascoltiamo insieme.
1: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
2: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
1: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
2: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: 2000 station sponsor.
5: Quando mi hai letto la mano, c'hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: cuore.
1: Bellissimo singolo questo qua, proprio signora Angela, era di Sanremo 2023, no 2021, Sanremo 2023, non vinse però venuto nei top 10, si dice così. Adesso andiamo a Fabrizio di Top Right, vuole ascoltare la canzone di Annalisa, Sinceramente, ascoltiamo insieme.

0: Bella Annalisa, qui incontro musicale. E noi subito, eccoci qua, noi subito andiamo perché ci sono tante richieste per far ascoltare questo pomeriggio. Voglio far contente tutti i miei radioascoltatori. Claudia di DY, ciao Claudia, mi fa piacere che ti sei sintonizzato in questa stazione radio. Piace molto Mannini, per favore, mi fa ascoltare Spettacolare. È una bellissima canzone che a me piace tanto e l'ascolteremo tutti quanti insieme.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Ah, Jimmy, grazie molto del tuo messaggio. Lui non sapeva questo cantante. Sì, lui ha presentato questa canzone veramente a Sanremo 2024 ed è un pugliese, quindi sono anche io orgoglioso di avere questi bravissimi cantanti. Andiamo un'altra richiesta e poi avremo la cantante Francesca Brescia qui ai microfoni di Radio Incontro Musicale. Tra il telefono almeno tu nell'universo per Lina di Abbotsford con cantata da Mia Martini, una delle belle canzoni che ha cantato Mia Martini. Ascoltiamo.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks. And we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: 2OO's station sponsor.
2: Radio Incontro Musicale. Radio 2OO 98.5 FM with Carlo, Italian program from 3 p.m. till 6 p.m. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure in terra. Che male è? 0499 999 149. Se tutto va bene ai microfoni io avrei Francesca Brescia. Buon pomeriggio Francesca.
3: Ciao Carlo, come stai?
2: Bene, grazie, meno male che tutto funziona bene. Io sto bene, tu come stai?
3: Sono contenta che finalmente parlo con te e i nostri ascoltatori per parlare dei nostri spettacoli che noi facciamo in Sydney, che si chiama Viva Italia Show. Sono quasi 40 anni che canto per il pubblico italiano e sono anche orgogliosa di essere genitori calabrese, ma io sono nata qui in Australia, ma mi piace la musica italiana e sono contenta che posso cantare nei nostri club le nostre bellissime canzoni italiane.
2: Mi fa molto piacere, tu sei una italo australiana, come l'hai detto prima, sei calabrese, è da molto che canti Francesca?
3: Sì, quasi 40 anni che sto cantando.
2: 40 anni. E come mai è uscita questa carriera, questa voglia di cantare? Ti è piaciuto da piccolo?
3: Quando ero piccolina, Carlo, quando ero piccolina sempre cantavo con mio padre. Quando c'era qualche matrimonio, qualcosa, io andavo sul palcoscenico e cantavo con l'orchestra. E poi avevo sempre questa passione di cantare. E poi quando sono diventata 15 anni ho fatto la parrucchiera, perché i genitori sono barbiere e la mamma è anche parrucchiera, e l'ho fatto quella carriera per 10 anni e poi ho cominciato a cantare. Sono 40 anni che sto nel circolo del musicale e mi piace tanto.
2: A che cantante ti esprimi? Che è il cantante che tu segui, che canti?
3: Mi piace tanto Mina. Mi piacciono il gruppo Ricchi e Poveri, sì. Mi piace Gianni Morandi, tutte quelle bellissime canzoni italiane.
2: Hai mai fatto un disco, Francesca?
3: Sì, ho fatto un CD quasi 20 anni fa, ma devo fare un altro.
2: Ho capito. Ci vai spesso in Italia?
3: Sono stata a settembre.
2: Brava, brava. Hai fatto qualche supporto a qualche cantante italiano che viene in Australia?
3: Sì, quasi 20 anni fa ho fatto il support per Pupo, poi ho fatto il support per Totò Cotugno, ho fatto anche il support per El Martino quando lui è venuto 30 anni fa. El Martino è stato il cantante che c'era nel Godfather.
2: Sì,
3: ho fatto tanto, nella carriera ho fatto tanto. Sono 3 anni in fila che il spettacolo che faccio, Viva Italia, abbiamo vinto il premio per il migliore italo-australiano
2: molto culturale, sì,
3: in Australia. Abbiamo vinto 3 anni in fila, siamo quasi 17 persone nello spettacolo.
2: E parlami di questo show, di questo spettacolo.
3: Allora, abbiamo l'orchestra di 4 pezzi, poi abbiamo 7 cantanti, ci sono i cantanti come George Wumbaka, Dominic Vasta, c'è Julia Corian, c'è Tania Vati, c'è un tenore che si chiama Shane Edwards e poi c'è una soprano che si chiama Alex Blandino, poi ci sono io. È un spettacolo, come si dice, fun for everybody.
2: Ho capito.
3: Un po' di musica per tutti. Facciamo un po' di Eros, facciamo un po' di Mina, Marcella Bella, un po' di Totò Cotugno.
2: Certo.
3: È un show, un misto.
2: Adesso c'è un show che arriva. Quando è precisamente la data del tuo ultimo show
3: allora,
2: che farai?
3: In agosto abbiamo 3 spettacoli. Il 8 di agosto sarà Viva Italia Show al Polish Club, Ashfield.
2: Yep.
3: E poi il 14 di agosto abbiamo il spettacolo a Maryland's RSL.
2: Yep, yep.
3: E poi il 15 di agosto abbiamo il spettacolo a Woi Woi Country Club, che sarà vicino a Gosford.
2: Sì.
3: E poi il 5 di settembre abbiamo il Fraternity Club a Wollongong.
2: Sì, sì.
3: E poi il 13 di settembre abbiamo il spettacolo DY RSL.
2: Bravissima.
3: E poi è DYR, so, e poi ci abbiamo l'ultimo dell'anno, ci abbiamo 8 di novembre al Dalton House Marconi.
2: Wow, sei molto impegnata.
3: Sì, sono tanto impegnata.
2: Spero che ti vengo a trovare al Marconi quando fai il concerto a Marconi.
3: Sì, Carlo, fammi sapere che ti mandi i biglietti.
2: Certo, certo. Senti Francesca, se qualcuno è interessato adesso, per esempio, vuole comprare i biglietti su questi eventi che tu hai detto adesso, cosa deve fare? Dove deve andare?
3: Loro vanno sul website, il 8 di agosto vanno sul website del Polish Club, il 14 di agosto vanno sul website del Club Maryland's RSL, poi Woi Woi vanno sul website del Club. O ti possono chiamare anche te e poi mi fai sapere a me, ti mandi i biglietti, vai email.
2: Certo, non c'è
3: come
2: problema.
3: Come più facile.
2: Non c'è problema.
3: Come più facile.
2: Allora, Francesca, io mi sembra che hai detto tutto, vero?
3: Sì.
2: Sì, sì, che canti da bambina, che stai facendo tutti questi show. Hai mai cantato in Italia?
3: No, veramente no. Ho fatto una festa... Ma no, no, per dire la verità, no.
2: Sei sincera, eh?
3: Sì, non deve dire mai bugie.
2: Bravo,
3: nonna diceva, la nonna diceva la bugia c'ha le gambe corte.
2: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Anche dalle altre parti del mondo.
3: Ho cantato in Francia, ho cantato a Lussemburgo, ho cantato in New Zealand, questi posti sì, ma in Italia ho fatto una piccola festa, ma no. Che voglio dire che ho cantato in Italia, no.
2: Ho capito, ma in Lussemburgo, in Francia, avevi un concerto o solo sei stata invitata per cantare?
3: No, sono stata invitata a cantare.
2: Ho capito.
3: Era un locale come un ristorante, reception lounge, come si dice qua.
2: Sì, ho capito. Beh, Francesca,
3: e
2: Brescia.
3: Anni fa,
2: sì.
3: Mi ricordo, anni fa ho cantato con Giuseppe Cionfli. Ti ricordi Giuseppe
2: certo,
3: Cionfli?
2: Certo, lui canta le chiese di le canzoni cattoliche.
3: Sì, e mi ricordo quasi 1985 è venuto Nilla Pizzi,
2: sì,
3: e Giorgio Consolino e io ho cantato con loro all'Appia Club.
2: Era una bambina allora.
3: E avevo 5 anni.
2: Ah, mamma mia. Comunque io ti ringrazio, Francesca Brescia, e ti faccio tanti auguri, in bocca al lupo per tutti quei concerti. E se, quando c'è qualcosa nuovo, una novità, sei benvenuta qui a farmelo sapere, che la faccio ascoltare ai miei radioascoltatori.
3: Grazie Carlo e ciao a tutti e viva l'Italia!
2: Sempre, in bocca al lupo, ciao, grazie di tutto.
3: Ma,
2: ciao, grazie, ciao, alla prossima, ciao ciao. Eccoci qua, se siete interessati poi potete chiamare anche a me e io poi vi do tutti i connotati dove lei farà dei concerti. Purtroppo mentre stavo al telefono con Francesca Brescia mi venivano delle telefonate, sia le telefonate qui nello studio sia anche il mio cellulare, poi ovviamente sto dal vivo e non posso rispondere, lasciate un messaggio e poi vi chiamo a viva voce. Noi ripartiamo perché andiamo a Gosford dove Giovanni vuole ascoltare la canzone di Fausto Leali con Mi Manchi e io ve la faccio ascoltare a tutti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce un amore.
1: Bellissima canzone di Anna Oxa dedicata alla figlia Barbara. E noi continuiamo, andiamo avanti, perché ci abbiamo Roberto da North Stratfield. Vuole ascoltare la canzone di Giuni Russo con Un'estate al mare. Ascoltiamo insieme.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
6: 2 Triple O's station sponsor.

Bravissima Joni Russi con Un'estate al mare ci ha lasciato delle bellissime canzoni, questa bravissima cantante che era. Adesso andiamo a Marco di Rivesby, vuole ascoltare la canzone di Orietta Berti con Senza te e dopo di questa canzone ascolteremo le notizie sportive della settimana a cura di Maurizio Pagnin.

0: Eccoci qua, il minuto che tutti l'aspettiamo, il minuto sportivo a cura di Maurizio Pagnin.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori. Ecco, iniziamo subito con lo sport e dal calcio. La ricostruzione del calcio italiano si preannuncia complessa e tutt'altro che immediata. Giovanni Malagò non ha nascosto la sorpresa per le numerose problematiche emerse nelle ultime ore. La precedenza assoluta verrà data alla nomina del direttore tecnico, figura chiave, a cui seguirà solo un secondo momento la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Nome caldissimo per la poltrona di direttore tecnico è quello di Paolo Maldini, che ha appena festeggiato il suo 58esimo compleanno. Quindi Malagò sembra intenzionato a proporre a Maldini nei prossimi giorni di accettare la carica per direttore sportivo. Più intricato il nodo della panchina, strettamente legato a ragioni economiche. Si trova al momento diviso tra le opzioni di alto profilo che portano ad Antonio Conte e Roberto Mancini, senza escludere possibili carte coperte alternative come Stefano Pioli o Claudio Ranieri. A me l'unico che non voglio vedere sulla panchina azzurra, scusatemi, è Stefano Pioli. E passiamo alla Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio d'Austria di Formula 1, conquistando la settima vittoria della sua carriera. Il britannico della Mercedes, che non vinceva dalla gara inaugurale di questa stagione in Australia, ha preceduto sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, rispettivamente quindi secondo e terzo. La Ferrari, dopo un buon sabato di qualifiche, non è andata oltre il quinto posto con Lewis Hamilton, che ha chiuso le spalle della McLaren di Oscar Piastri. L'altra rossa di Charles Leclerc invece ha terminata in ottava posizione. Questa è la classifica mondiale dei piloti. Al comando Andrea Kimi Antonelli, Mercedes 171 punti, al secondo George Russell, Mercedes anche lui 131 punti, terzo Lewis Hamilton su Ferrari 125 punti, quarto Oscar Piastri su McLaren 80 punti, quinto Charles Leclerc su Ferrari con 79 punti, anche Lando Norris su McLaren a 79 punti, poi vi do l'ultimo, il settimo, che è Max Verstappen della Red Bull con 73 punti. Per quanto riguarda la classifica costruttori, dopo il Gran Premio d'Austria, la Mercedes domina il campionato, guidando con un ampio margine sulla Ferrari e sulla McLaren. Mercedes 302 punti, Ferrari 204, McLaren 159, Red Bull 115. Dalle quattro ruote passiamo alle due ruote. MotoGP ad Assen, ha vinto Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin. Out Bezzecchi e Bagnaia. L'Aprilia ha calato il tris ad Assen, il Giappone torna a vincere con Ai Ogura, che ha chiuso davanti a Raul Fernandez e Martin. Quarto di Gian Antonio, poi Alex e Marc Marquez. Guasto meccanico alla moto di Bagnaia, quando era quarto ha dovuto ritirarsi. Caduta ad alta velocità per Bezzecchi, il pilota è cosciente. Ci sono stati dei controlli appunto per Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta. Bezzecchi è stato ricoverato presso il centro medico del circuito e sottoposto a valutazione approfondita dello staff medico. Gli esami hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni di gravi complicazioni neurologiche e sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore, l'equipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi a Groningen per sottoporsi a esami specialistici, per escludere quindi lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. La nuova classifica del mondiale è la seguente: al comando George Martin su Aprilia 193, al secondo Marco Bezzecchi Aprilia 186, terzo Fabio di Gianantonio Ducati 177, quarto Ogura su Aprilia, quinto Marc Marquez su Ogura 168 punti, Marc Marquez 154, Raul Fernandez 138, Pedro Acosta 133, Francesco Bagnaia 130 e Alex Marquez sulla Ducati 78. Passiamo al tennis. Jannik Sinner, numero uno del ranking campione in carica a Wimbledon, ha parlato in conferenza stampa prima del suo incontro di esordio delle sensazioni alla vigilia, col debutto sull'erba londinese. L'azzurro ha espresso fiducia nei propri colpi e nelle proprie capacità, pur riconoscendo che l'esordio non sarà semplice. Sinner ha affrontato il serbo Miomir Kecmanovic nel centrale. Non ho detto l'altra volta che Sinner sarebbe stato il primo giocatore a scendere in campo a Wimbledon, ho detto che sarebbe stato il primo giocatore a giocare sul campo centrale di Wimbledon, perché la tradizione vuole che il vincitore della passata edizione giochi sia il primo a giocare sul campo centrale. Sinner ha vinto in 5 set, non ha giocato come di consueto, pur avendo messo in mostra un servizio molto potente, 31 aces, 31 servizi vincenti, però i suoi colpi, soprattutto le smorzate, non ne ha indovinata una, e non è sembrato aver trovato ancora la regolarità nei suoi colpi preferiti. Ha vinto in 5-7, speriamo che contro il portoghese Borges, suo prossimo avversario, riesca magari a migliorare e a continuare il suo cammino. Stessa cosa, stessa fatica ha fatto Novak Djokovic, che era all'ricerca del suo 25esimo Grand Slam. Ha vinto in 4 set contro un giocatore cinese numero 105 al mondo, 4 set molto combattuti. E cosa è successo agli altri giocatori? Beh, finora abbiamo perso nel singolare femminile Elisabetta Cocciaretto, battuta in 3 set dalla cinese Wang. E questa sera giocheranno Tyra Grant, che è numero 173 al mondo, e Jasmine Paolini, che affronterà la statunitense Montgomery, numero 194 al mondo. La Paolini è scesa al 14° posto. Rani Paolino giocheranno giovedì, e Bolelli e Vassori invece giocheranno domani. Per quanto riguarda il singolare maschile, oltre a Sinner ci sono altri 6 tenisti. Bellucci ha dato forfè, si è ritirato, quindi è fuori anche lui, e Darderi, che è un giocatore forte sulla terra rossa e non sull'erba, è stato sconfitto dalla statunitense Ethan Quinn per 3 set. Scenderanno in campo questa sera Arnaldi contro Quentin Alice e Sonego contro Thomas Echeverri, argentino. Domani, questa notte invece, Cobolli contro Mariano Navone, argentino, e Berrettini contro Stan Wawrinka, lo svizzero Stan Wawrinka, che è al suo ultimo anno da professionista. Detto questo, diamo i risultati della 21esima giornata del campionato della NPL del New South Wales. Questi risultati: Sydney FC, Sydney United 1-0, Università del New South Wales, Southern 1-3, Wanderers Manly 3-3, Riders St. George City 3-1, Spirit Wollongong 2-0, St. George Saints Sydney Olympic 1-2, Marconi Blacktown 2-0, Appia Rockdale 0-2. Hanno segnato per il Marconi Armstrong al 31esimo e Sekenis al 68esimo. È stato espulso Mlinaric al 90esimo. Classifica: Marconi è salito al comando approfittando della sconfitta dell'Appia, a punti 49, Appia 48, Sydney United 44, Rockdale 35, Sadler 32, Sydney e Wollongong 31, Spirit 27, Wanderers e Riders 26, Manly e St. George City 24, Università di New South Wales 22, St. George Saints 19, Blacktown 18, Sydney Olympic 15. I marcatori sono i seguenti: Lual del Wanderers con 15 reti, Texenix del Marconi con 14, poi abbiamo 3 giocatori con 10 reti che sono Major del Blacktown, Najjar del Rockdale e Ortiz dell'Appia. I prossimi incontri: 22esima giornata, Wanderers Sydney Olympic, Università di New South Wales Sydney FC, Manly Riders, Wollongong St. George City, Blacktown Sydney United, Rockdale Spirit e Sutherland gioca ospita l'Appia alle ore 17:30 sabato 4 luglio al Seymour Shaw Park a Sutherland. Quindi Sutherland Appia ore 17:30 sabato 4 luglio, e sempre invece domenica 5 luglio al Marconi Stadium, Marconi St. George Saints alle ore 15, Marconi St. George Saints alle ore 15 domenica 5 luglio al Marconi Stadium. Io chiederei a Carlo di mettermi una canzoncina, lui sa cosa dedicarmi, e poi faremo l'ultimo stacco, lo speciale sui mondiali di calcio, che so che state aspettando con molta impazienza.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: 2OO's station sponsor.
2: Ben ritrovati, cari ascoltatori. Ecco, iniziamo subito con lo sport e dal calcio. La ricostruzione del calcio italiano si preannuncia complessa e tutt'altro che immediata. Giovanni Malagò non ha nascosto la sorpresa per le numerose problematiche emerse nelle ultime ore. La precedenza assoluta verrà data alla nomina del direttore tecnico, figura chiave, a cui seguirà solo un secondo momento la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Nome caldissimo per la poltrona di direttore tecnico è quello di Paolo Maldini, che ha appena festeggiato il suo 58esimo compleanno. Quindi Malagò sembra intenzionato a proporre giorni di... Riprendiamo con lo special sui mondiali. Se avete carta e penna, procuratevela.
3: Scusatemi, amici radioascoltatori.
2: Il calendario delle altre partite da qui fino a sabato mattina, quando ci sarà anche l'Australia che giocherà la sua partita contro l'Egitto. Allora, abbiamo detto quattro risultati: il Canada ha battuto il Sudafrica 1-0, quindi la squadra di casa, una delle tre squadre che ospita il mondiale, va avanti. Il Brasile ha battuto il Giappone 2-1, giapponesi in vantaggio nel primo tempo, poi il Brasile ha rimontato e ha segnato il gol vincente proprio nella fase finale, nei minuti di recupero, si può dire proprio in zona Cesarini. Paraguay-Germania 1-1 ai tempi regolamentari e supplementari, ai rigori incredibili i cambiamenti di fronte, e ha vinto il Paraguay per 4-3. Stessa cosa è capitato tra Marocco e Olanda. Olanda in vantaggio, Marocco ha pareggiato, poi i calci di rigore e il Marocco è riuscito a spuntarla 3-2. Quindi questi sono i quattro risultati scaturiti fino ad ora. E vi ricordo che domani alle 3 c'è Norvegia Costa d'Avorio, alle 7 Francia Svezia, alle 11 Messico Ecuador. Quindi ripeto, alle 3 Norvegia Costa d'Avorio, alle 7 Francia Svezia, alle 11 Messico Ecuador. Giovedì alle ore 2 Inghilterra Congo, alle 6 Belgio Senegal, alle 10 Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Quindi giovedì alle 2 Inghilterra Congo, alle 6 Belgio Senegal e alle 10 Stati Uniti Bosnia. Venerdì alle ore 5 Spagna-Austria, alle 9 Portogallo-Croazia e alle ore 13 Svizzera-Algeria. Ripeto, venerdì alle 5 Spagna-Austria, alle 9 Portogallo-Croazia, alle 13 Svizzera-Algeria. E infine sabato alle 4 del mattino l'Australia affronta l'Egitto. Partita alla portata, avversario alla portata dei verde-oro, che in caso di vittoria potrebbero molto probabilmente affrontare l'Argentina, che alle ore 8, sempre di sabato mattina, se la vedrà con Capo Verde. Quindi se l'Australia batte l'Egitto, troverà poi sulla sua strada i campioni del mondo dell'Argentina. E infine alle 11.30, l'ultimo, il 16esimo di finale, Colombia-Ghana. E vi posso dire già qualche accoppiamento. Il Canada affronterà il Marocco negli ottavi, il Paraguay sta aspettando di sapere chi sarà tra Francia e Svezia, ma penso sarà la Francia, e il Brasile sta aspettando di sapere anche lui quale sarà il suo avversario. Questo è per quanto riguarda quello che è accaduto. Parliamo di Messi, il capitano dei record a 39 anni. Per il capitano dei campioni del mondo si tratta del sesto gol nel torneo nordamericano e del 19esimo complessivo in Coppa del Mondo. Messi ha segnato così in 7 partite consecutive dei mondiali, l'ultima dell'ultimo mondiale e 6 in queste partite. Lionel Messi è diventato il migliore marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo, salendo a quota 19 reti, come ho detto prima, superando il precedente primato di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose dal 2014. Se la pulce rappresenta il presente e il passato della competizione, Kylian Mbappé, il francese, 27 anni, si trova con 16 reti e se non si infortunerà e continuerà a giocare come sa fare, potrebbe in futuro battere il record di Messi. Questa è una notizia molto, molto bella che apprezzerete, l'ho trovata per voi. Stessa mamma e papà diversi. Uno segna per il Ghana, l'altro ha contribuito alla qualificazione dell'Olanda. Quindi due fratelli, una storia da prima pagina, quella dei fratelli Derek Lucassen e Brian Brobey, che al termine della fase a gironi dei mondiali di calcio un primato lo hanno già stabilito, segnando con due nazionali diverse. Lucassen, nato ad Amsterdam, classe 95, difensore del Paphos, dal 2026 ha preso la nazionalità del suo paese d'origine, così da poter vestire la maglia del Ghana e giocare la Coppa Eredata. Il fratello Braia, 24 anni, attaccante del Sunderland, è invece uno dei perni della squadra di Koeman. Quindi questa è la notizia, due fratelli, stessa madre, due diversi padri. E parliamo un po' dei mondiali. In 22 edizioni disputate, il trofeo è stato conquistato soltanto da 8 paesi. In cima all'Albo d'Oro c'è il Brasile, unica nazionale ad aver partecipato a tutti i mondiali e vincitrice di 5 titoli. Alle sue spalle figurano Germania e Italia con 4 successi ciascuna. Gli azzurri, 4 volte campioni, sono i grandi assenti della manifestazione, purtroppo ormai da 3 edizioni consecutive, mentre l'Argentina, campione, è in carica dopo il trionfo in Qatar del 2022, occupa il terzo gradino con 3 vittorie. Completano l'elenco delle nazionali iridate Francia e Uruguay, entrambe a quota 2 titoli, seguite da Inghilterra e Spagna, capaci di vincere una volta rispettivamente nel 1966, secondo me rubato alla Germania, e nel 2010. Nessuna squadra appartenente a federazioni africane, asiatiche, nordamericane o oceaniche è mai riuscita a sollevare la Coppa del Mondo o anche soltanto a disputare una finale. Devo segnalare comunque che sulle 10 squadre africane che partecipavano al mondiale, soltanto la Tunisia è stata eliminata, le altre sono ancora in lizza. E la classifica delle nazionali con più titoli mondiali l'abbiamo detta, le nazioni che hanno disputato almeno una finale senza mai vincere il mondiale sono i Paesi Bassi, 3 finali perse, Ungheria 2 finali perse, la Cecoslovacchia 2 finali perse, una la Croazia una finale persa e la Svezia una finale persa. La classifica per finale disputate dei mondiali riguarda la Germania, ha disputato 8 finali, ne ha vinte 4, ne ha perse 4. Brasile 7 finali, ne ha vinte 5, perse 2. L'Italia 6 finali, ne ha vinte 4, perse 2. L'Argentina 6 finali, ne ha vinte 3, perse 3. La Francia 4 finali, 2 vinte, 2 perse. I Paesi Bassi 3 finali, 0 sconfitte, 3 perse. Uruguay 2 finali, 2 vinte, l'Ungheria è ottava con 2 finali, 2 sconfitte, la Cecoslovacchia 2 finali, 2 sconfitte, Inghilterra e Spagna, Croazia e Svezia una finale ciascuna. Io ho concluso, però prima voglio salutare un carissimo amico che dal 1978 fino all'83, quando io ero responsabile dei servizi sportivi della Fiamma, lavorava con me alla Fiamma. Si tratta dell'amico Marcello Pirazzi, che gli auguro di stare bene, e lo ricordo ogni tanto perché è stato un tecnico radioamatore e tecnico bravissimo, che a quei tempi là non c'erano l'internet e non c'erano tutte queste notizie che arrivavano facilmente.

0: venivano registrati su un nastro e noi dovevamo ascoltare il nastro e battere le notizie da pubblicare sulla fiamma che usciva alle 5:30 di lunedì mattina con tutti i risultati sportivi. Ho sempre molto affetto per Marcello Pirazzi, che ricordo, mi ha fatto piacere sapere che Carlo Tartaglia l'ha incontrato e me lo ha salutato. Ciao Marcello, stai bene, mi raccomando, ciao. A voi tutti, cari ascoltatori, vi do appuntamento come di consueto per la settimana prossima. Vi auguro di trascorrere una buona settimana e di avere sempre tanta tanta salute. Io mi devo sottoporre a un sacco di controlli medici, perché non sto proprio meravigliosamente bene come un mese fa. Comunque vi farò sapere e spero che non ci sia niente di grave. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Grazie Maurizio per tutte le notizie, mi dispiace che non stai tanto bene, spero che tutto va bene. Grazie ancora una volta perché hai fatto contente tanti radioascoltatori, che sempre dice le cose che non si possono ascoltare qualsiasi altra stazione radio, soltanto quelli di Carlo Tartaglia. Grazie, grazie mille.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
0: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
2: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
3: 2000 station sponsor.
4: Radio Incontro Musicale.
5: Radio Incontro Musicale.
4: Se lo merita veramente.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: 2OO's station sponsor.
2: Radio Incontro Musicale. Siete sempre sintonizzati su 98.5 di frequenza FM di AB Plus 985, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Potete prendere anche una app che non vi costa niente, si chiama Community Radio, è un colore rosa e così mi potete ascoltare non soltanto a Sydney, non soltanto in Australia, ma in tutto il mondo. Radio 2 triple 98.5 FM Italian Program with Carlo. Every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. Friday night from 9 p.m. till midnight. The program today is repeat. My name is Carlo. 0499999149. Studio number 0297155403. Avete altri bei 30 minuti per l'indovinello del mese di giugno. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? E potete telefonare qui nello studio su 0297155400, potete mandarmi un messaggio o chiamarmi anche sul 0499 999 149. Quindi 30 minuti e basta. Invece adesso e siamo arrivati il momento che noi aspettiamo con ansia, come quello dello sport, è il momento della nostra epoca. Allora, Marco di Belmore vuole ascoltare la canzone di Adriano Celentano, Sei rimasta sola, grande successo, 1965. Giovanna di Cronalla vuole ascoltare la canzone dei Collage, Due ragazzi nel sole, 1976. Pasquale di Roselle vuole ascoltare la canzone di Rita Pavone, Questo nostro amore, 1967. Marina di Smithfield vuole ascoltare la canzone di Mal, Tu sei bella come sei, 1969. E chiudiamo con, per Antonio di Penrith, vuole ascoltare la canzone di Robertino, Le belle donne. A voi tutti amici radioascoltatori, Carlo Tartaglia, vi auguro buon proseguimento ascolto, l'ultima ora, ultime belle canzoni della nostra epoca. Adriano Celentano, Sei rimasta

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: 2 Triple O's station sponsor.

Belle canzone per i miei radioascoltatori questo pomeriggio con Carlo Tartaglia, sempre su Radio 2 98.5 FM. Io cerco di chi mi sponsorizza, perché il programma costa, e se avete un'attività, magari non volete clienti, però mi volete aiutare, siete benvenuti a telefonarmi sul 04 99 900 99 149, perché la maggior parte delle persone che vado a trovare, che hanno delle attività, mi dicono che io non ho tanti clienti, ho tanto lavoro, però non è questo. Dovete aiutare uno che fa il programma comunitario, perché io non vengo pagato, spendo la mia moneta per portare avanti questo programma per ben 34 anni. Quindi ogni centesimo che voi date non è per me, ma per i miei radioascoltatori. Io vi ringrazio anticipatamente. Grazie del vostro aiuto. Noi continuiamo. L'ultima volta dico l'indovinello del mese di giugno, perché io compro bei regali per i miei radioascoltatori. Non lo dico più. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Dopo queste altre 5 canzoni che io metterò, dirò la risposta e poi farò il sorteggio verso la fine del programma. Sandro e Giacomina di Gosford. Ciao a tutti voi di Gosford. Mi ascoltate sempre tutti i martedì, mi fa molto piacere. Vogliono ascoltare la canzone di Umberto Rosario, Balsamo, con L'Angelo Azzurro, per Sandro e Giacomina di Gosford, 1977. Fausta di Doncaster, vede, anche di Melbourne, lei mi ascolta tutti i martedì. Ciao Fausta, grazie molto dell'ascolto. E lei, tra l'altro, lo dice pure agli altri di ascoltare il mio programma. Mi fa molto piacere. Spero che mi mandano i messaggi o mi telefono, che se ci piace il nostro programma. Magari avete un'attività là, vi posso sponsorizzare anche a Melbourne. Allora, voglio ascoltare la canzone di Tony Del Monaco, La voce del silenzio, grandissimo successo, 1968. Poi andiamo a Roberta di Smithfield, vuole ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, L'amore è una cosa meravigliosa, e hai ragione. Grande successo, 1966. Poi andiamo a Wollongong, ciao a tutti Wollongong, Vito di Wollongong, vuole ascoltare la canzone di Homo Sapiens, Un'estate fa, 1972. E chiudo con... per Enza di Cardiff, ciao a tutti voi di Cardiff, ecco qua, da Wollongong ci andiamo a Cardiff, Cardiff si trova in Newcastle, se per chi non lo sa. Enza vuole ascoltare la canzone di Marisa Sannia con Casa Bianca, 1968. A voi tutti, una bellissima canzone di Umberto Rosario, Salma, Balsamo, con L'Angelo Azzurro, per Sandro e Giacomina di Gosford. Ascoltiamo insieme. 04 99 999 149, non più.

Radio 2 Triple O 98.5 FM, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Eccoci qua, amici radio ascoltatori, è arrivato il momento dove tutti voi aspettate la risposta del mio indovinello del mese di giugno. Allora, il indovinello era: esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Tutti quanti avevano detto il mare, la barca, la nave, la macchina. No, la risposta esatta era il mal di mare. Il mal di mare. Quindi ho preso quelle persone che mi hanno dato la risposta esatta. Allora, primo, Armando di Top Right. Lei ha vinto una bella radio FM e IM tascabile, perché è stato il primo che mi ha dato risposta esatta senza indizio. Poi c'ho Giorgio di North Stratfield, Domenica di Cronalla, Gianna di Lime Cove, Sandro di Lilyfield, Maria di Smithfield, Marco di Belmore, Maria di Westride, Franchino di Gosford, Giorgio di Penrith e questo pomeriggio Filippa di Parramatta. Quindi voi state in attesa per portare a casa una bella radio con FM DIB Plus e digitale, che si può caricare con la USB, e così non potete mai comprare le batterie perché si caricano da sola. Noi continuiamo perché dopo finisco quattro canzoni, poi ci sarà il sorteggio. Filippa di Parramatta vuole ascoltare la canzone di Sergio Endrico, Lontano dagli occhi, 1969. Andrea di Merkville vuole ascoltare la canzone I cugini di campagna, e lei, 1976. Giorgia di Concord vuole ascoltare la canzone di Roberto Soffice con All'improvviso l'inconscienza, 1976. Chiudo con Ernesto di Aberfield, vuole ascoltare la canzone di Lucio Battisti, Fiori rosa, fior di pesco, grande successo, 1970. Sergio Endrico.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
0: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
2: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
3: 2000 station sponsor.

Ed eccoci qui a sorteggio per vincere una bellissima radio digitale con FMDIB Plus. Armando, ho preso il tuo messaggio, la radio sta qua, però puoi venire a prendere da domani, la lascio qua. Se non è l'ufficio aperto, magari mi fanno una telefonata e possiamo mettere d'accordo. Però stai attento perché puoi vincere anche la radio grande, perché tu sei stato il primo, hai vinto la radio di IMFM. Vediamo la sorte del mese di giugno a chi va. Una bella radio FMDIB Plus va. Franchino di Gosford. Ciao Franchino, so che mi stai ascoltando, non ti preoccupare, dopo il programma prendo il tuo messaggio, cioè il tuo numero di telefono, ti telefono e prendo l'indirizzo, quindi non mi telefonare adesso, congratulazione a Franchino di Gosford. Io ritorno la prossima settimana con nuovo indovinello, nuovo regalo.

0: 98.5 2000 FM.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?